rinascita come la Corea del Sud, ambasciatore di un triste mood. Il tuo sound fast food, lo sputo in un attimo, il mio slow food, poi costante ogni battito. Motherfucker, spingo costante, immagine, spingo costante, immagine.